WRN Radio, your musical companion.

0: international, independent Italian. WRN Radio, listen to around the world.
1: E tu che mi sapevi dire che se amavo era solo per non starmi a pensare cosa non c'è sul mare, come sei universale, come sei sola, come sei dolce, poi ti sei fatta male.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Sono le 2:59 minuti.
3: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Chiama Stefania.
7: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
8: Ora però posso chiamare senza auricolare?
7: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
8: Ma io non ti butterei mai.
7: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
9: Sono le 4 e un minuto.
10: VRN Radio.
9: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Stop!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Sono le 5.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Ascolterai solo VRN Radio.
1: E certe notti sento il diavolo che parla sulla mia spalla, è tipo la mia condanna. Sono cresciuto a bocconi di pane e rap.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
2: Sono le 5 e 58 minuti.
3: URN Radio.
4: WRN. Your radio station.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 2 ottobre. Ariete, giornata da vivere con un po' di misura, avete energia, ma una parola detta male potrebbe complicare un rapporto. Nel lavoro fate valere le vostre idee. Toro, avete bisogno di certezze, ma oggi alcune risposte arriveranno soltanto lasciando maturare gli eventi. In amore lasciatevi sorprendere. Gemelli, la luna nel vostro segno vi regala brillantezza e velocità, ma attenzione a non parlare prima di aver pesato le conseguenze. In amore una conversazione può prendere una piega intrigante. Cancro, nel pomeriggio la luna entra nel vostro segno e cambia completamente il vostro modo di vivere la giornata. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Marte continua a spingervi ad agire, mentre alcune tensioni nelle comunicazioni vi invitano a scegliere con cura le parole. Nel lavoro non fatevi trascinare dalle provocazioni. Vergine, una questione pratica richiede precisione, soprattutto se coinvolge denaro, scadenze o responsabilità condivise. In amore una vecchia perplessità può trovare una risposta. Bilancia, il sole nel vostro segno riceve il sostegno della luna e vi offre una delle finestre più piacevoli della giornata. Nel lavoro un incontro può rimettere in moto un progetto. Scorpione, Mercurio nel vostro segno rende la mente penetrante, ma oggi potreste essere fin troppo diretti. In amore, Venere aumenta il vostro magnetismo. Sagittario, avete voglia di guardare avanti, ma una questione lasciata in sospeso reclama attenzione. In amore, la serata promette forti emozioni. Capricorno, una giornata che vi chiede diplomazia più che forza. Nel lavoro potreste trovarvi un po' in difficoltà. In amore c'è bisogno di una maggiore morbidezza. Acquario, la prima parte della giornata favorisce contatti e intuizioni, ma non tutte le informazioni che riceverete sono definitive. In amore siete stimolati dalle novità. Pesci, la giornata vi porta gradualmente verso emozioni più intense. Nel lavoro non fatevi coinvolgere in discussioni sterili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7:02.

2 di ottobre, eccoli qua, benvenuti, benvenuti, avanti c'è posto. 2 di ottobre, venerdì mattina, 275esimo giorno del calendario. I giorni che mancano per arrivare alla fine del 2026 sono giusti giusti 90 e si parte.

Vediamo cosa è capitato negli anni. Il 2 di ottobre, partiamo dal 1187, Saladino cattura Gerusalemme dopo l'assedio di Gerusalemme e dopo 88 anni di regno crociato. 1870, dopo la presa di Roma, avviene il plebiscito per l'annessione di Roma al Regno d'Italia. 1935, inizia la guerra d'Etiopia con l'Italia, che invade l'Abissinia. 1944, olocausto, le truppe naziste pongono fine alla rivolta di Varsavia.

0: beautiful.
1: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: Spot.
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
4: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

quella di oggi, 2 di ottobre, è la festa dei nonni. I nonni, i nostri angeli custodi, i nostri dolci nonnini con il loro affetto e la loro saggezza. Dal 2005 è stata introdotta in Italia questa festività. La Chiesa oggi ricorda i santi angeli custodi e San Modesto, diacono e martire.

0: La notizia curiosa legata a questa data, 2 di ottobre, ci porta nel 1925, 2 ottobre appunto, quando appariva in televisione il primo uomo. Il fattorino William Tainton fu il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese John Baird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini. Il primo programma televisivo regolare della storia sarà invece trasmesso molto più tardi, il 22 marzo 1936.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Voglio di no.
1: Your radio station.
0: Più grandi successi in rotazione 24 ore su 24
2: giorno e notte.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

E siamo ai compleanni VIP, facciamo tanti auguri a Romina Power, nata a Los Angeles, attrice, famosa, cantante, a cui si affianca anche l'attività di scrittrice e pittrice, nata nel 1951. Buon compleanno ad Antonio Di Pietro, politico ed ex magistrato, nato a Montenero di Bisaccia nel Molise nel 1950. Buon compleanno anche al grande Sting. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Nato nel nord-est dell'Inghilterra nel 1951.

E oggi 2 di ottobre è la festa dei nonni, ma che bello, fate festa ai vostri nonni, per chi ancora li ha, è un grande dono avere i nonni. E anche la giornata internazionale della non violenza e la giornata mondiale del sorriso. E allora con un sorriso io vi auguro un buon venerdì e vi do appuntamento a domani mattina.

0: URN Previsioni Meteo.
1: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Sono le 8.
0: URN Radio. The Comedy Radio Show.

0: Lunedì 2 ottobre, ben ritrovati, ciao a tutti, siete al Comedy Radio Show con me Alessandra Bellotti e con la nostra Cecilia.
1: Hola! Oh, io faccio subito gli auguri a mio fratello, 2 ottobre, besitos Carlitos!
0: Auguri hermano! Allora iniziamo la puntata di oggi con le leggi assurde per noi normali, ma che sono assurde nel mondo e viceversa, quindi ancora un viaggio all'interno anche delle abitudini, delle cose strambe che possono sembrarlo solo perché magari non siamo abituati. E se non sbaglio, tu invece ci parlerai di cibo del futuro.
1: Esatto, e soprattutto la croccantezza che potrebbe piacere o non piacere.
0: O non piace. A chi è che non piace la croccantezza, amici? Vabbè, dopo tra un po' ne parliamo. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Ti giudico male in base a come fai la spesa.
1: Yeah. Ecco.

0: Se abbiamo parlato qui al Comedy di superstizioni dal mondo, adesso abbiamo qualcosa di altrettanto curioso, ovvero le leggi assurde, per noi magari normali, ma che sono assurde nel mondo. Per esempio, o viceversa, allora andiamo a Singapore, dove dal 1992 esistono delle fortissime restrizioni sulla vendita e sull'importazione delle gomme da masticare. Lo sapevi
1: come
0: tu?
1: Come mai questa cosa?
0: Allora, non significa che se ci vedono masticare una chewing gum per strada ci arrestano se andiamo in Giappone, però il divieto riguarda principalmente la vendita e l'importazione. Alcune eccezioni, per esempio per determinate gomme a uso terapeutico, però vengono fatte, ma raramente. Perché se la prendono questi giapponesi proprio con le chewing gum? Allora, il problema è diventato soprattutto quello delle gomme buttate, appiccicate ovunque.
1: Ecco, infatti loro sono molto puliti, eh?
0: Ma poi immaginati quanti sono. E tu immaginati se ognuno di loro dovesse sputare almeno una gomma. Insomma, marciapiedi, ascensori, sedili, edifici pubblici, un imbrattamento unico che non è sostenibile. Quindi la situazione è diventata ancora più seria quando poi alcune gomme vennero appiccicate anche sui sensori delle porte dei treni della metropolitana, creando dei problemi al funzionamento del servizio. E sappiamo che anche qui loro sono molto puntuali, guai a far arrivare un treno in ritardo di pochi secondi. Quindi a quel punto Singapore, paese famoso anche per, cioè città famosa anche per le sue regole molto rigide sulla pulizia, come dicevi tu, soprattutto per gli spazi pubblici, è intervenuta nel 92 e arrivò il divieto. Quindi immaginatevi, da una parte abbiamo impiegato secoli per costruire le metropolitane, le tecnologie, i sistemi di trasporto modernissimi, e dall'altra è bastato qualcuno con una gomma da masticare per dire vabbè, adesso facciamo una legge, diciamo del Medioevo. E ancora oggi queste restrizioni esistono, sono molto severe. Diciamo che la morale della storia è che quando nostra mamma magari ci diceva di non toccare la gomma da nessuna parte, dovevamo ascoltarla. Io non l'ho mai sopportata quella pratica lì, non l'ho mai fatta, devo dire la verità.
1: Tu dove la butti la gomma?
0: Ma io, a parte non mangio gomme, ma quando ero ragazzina le sputavo nella carta, nel cestino. Ma guarda, se proprio volevo essere maleducata la sputavo nel prato, ma non l'ho mai appiccicata da nessuna parte. Che schifezza è quella roba lì, non mi piace. Comunque, questa è un po' una delle particolarità, delle leggi particolari che per noi sono assurde, che lì sono normalissime, ma a seguire poi nei prossimi giorni qui al Comedy ve ne racconteremo altre, perché credimi, se sì, ce n'è veramente tante che non immaginiamo. Io

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: mamma. Nuova rubrica, leggi assurde, magari per noi normali nel mondo e viceversa. Oggi siamo andati a Singapore dove è vietato masticare la cicca, la gomma, la chewing gum, come la volete chiamare.
1: Ma è così bello fare quelle bulliscione, pam, capito?
0: Ciancicare. Allora andiamo da Chiara che dice: mia madre avrebbe approvato questa legge senza neanche leggere il testo, che le mamme contro le gomme. Davide invece dice: quindi qualcuno ha davvero pensato di attaccare una gomma al sensore della metropolitana? Il problema non era la gomma. Sì, è vero, però insomma è stata una conseguenza, un concatenarsi di eventi, perché questo è stato l'evento scatenante che poi ha fatto decidere l'istituzione, si dice, di questa legge nel 92. Però diciamo che in generale loro, siccome sono tanti, se ognuno di loro dovesse masticare e sputare in giro, si verrebbe a creare un qualcosa non piacevole per loro, e quindi automaticamente via, zac, tagliamo alla base il problema, e loro sono contenti così.
1: Comunque ti racconto una storia che è successo quando andavo a scuola.
0: Sì.
1: C'era questa ragazza che continuava sempre a masticare durante le lezioni, e la prof gli prese questa gomma, gliel'ha messa proprio sulla fronte.
0: Che schifo.
1: Tutta la giornata, e gli è venuta una sorta di herpes. Calcola che questa ragazza dopo 2 giorni doveva fare la prima comunione. Mm. Quindi tu immagina come si è presentata quel giorno
0: ma
1: della prima comunione.
0: Ma tu te lo immagini, questa professoressa oggi sarebbe arrestata, perché è una roba che non si può fare, ma andiamo avanti. Federica: io già mi vedo prima del viaggio a Singapore a controllare tutte le tasche per vedere se è rimasta una Vigorsol. Ora, adesso se andiamo in Giappone abbiamo paura di mangiare
1: già parecchio.
0: No dai, non credo che siano
1: andremo
0: così.
1: Andremo con le mentine.
0: Penso che, esatto, una caramella e via.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
17: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
18: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
19: Aiutaci.
6: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
11: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537.
1: La fame non è un gioco.
19: Non è un gioco.
16: Parliamo tra poco insieme alla nostra Ceci di cibo del futuro. Dove si trova il cibo del futuro?
10: Andremo in Corea del Sud e pure in qualche altro posticino carino, tipo in Messico, in Perù e Amazzonia, per scoprire un cibo particolare, soprattutto molto croccante.

0: Che ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per porto.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
7: Your radio station. I know.

0: Care da fare crunch crunch oggi senza neanche metterci d'accordo. Abbiamo parlato di chewing gum, adesso tu di cibo, io dopo parlerò di spesa. È una puntata dedicata così al cibo. Sentiamo un po'.
1: Ce ne andiamo direttamente in Corea del Sud, dove la cucina d'avanguardia sta incontrando il codice penale. In un ristorante di lusso di Seoul, un chef stellato rischia un anno di carcere e una multa pesantissima per aver servito un dessert gourmet guarnito con formiche rosse vive ed essiccate. La sua difesa? Spiegare che le formiche servivano per dare un'acidità grumata naturale e soprattutto un tocco irresistibile croccante. Praticamente al posto del limone e del crumble di biscotto, lo chef ha pensato bene di grattugiare un formicaio sul gelato.
0: Non lo so, me
1: gelato.
0: Sto sentendo male.
1: Peccato che l'equivalente della nostra ASL non l'abbia presa molto bene. Ma la domanda sorge spontanea: qual è davvero il cibo del futuro? Mentre noi ci scandalizziamo, gli esperti dicono che entro pochi anni
0: gli insetti.
1: Sì, esatto. Le proteine da insetto saranno la norma: farina di grillo per la pizza, snack a base di cavallette tostate e bistecche stampate in 3D a base di microalghe. E in giro per il mondo come siamo messi?
0: Sicuramente in Italia questa roba arriverà più tardi possibile, spero.
1: Allora, in Messico esistono i chicatana, che sono formiche giganti tostate e macinate in una salsa piccante che costa quanto il caviale. Invece in Perù e Amazzonia ci sono i suri, che sono enormi larve di punteruolo che vengono infilzate in spiedini e poi sono fritte. Sapete di cosa sanno? Di pelle di pollo croccante con un retrogusto di burro.
0: Beh,
1: sembra buono.
0: Allora, grazie per avermelo raccontato. Non c'è bisogno che io le assaggi, no? Che ne dici?
1: Potresti assaggiare però invece il rod duan, che vengono dalla Thailandia, ovvero i vermi del bambù fritti croccanti come le patatine fritte. Ed aperitivo, che ne pensi?
0: Penso che abbiamo finito qui?
1: Sì.
0: Ok.

0: 8 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale, da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum a Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, così Trump, parlando a Denton in Texas in un evento della campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm. Contemporaneamente il presidente americano è tornato a minacciare Teheran: colpiremo duro se scopriremo che ci sono loro dietro l'episodio di Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, secondo il Wall Street Journal, rafforza la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano massicci dopo le elezioni di metà mandato. Axios rivela intanto l'invio dal Pentagono di due ulteriori batterie di missili Patriot per proteggere gli impianti petroliferi e di gas in Arabia Saudita e in Qatar. Nelle ultime ore l'agenzia di stampa iraniana Fars ha dato conto di una super petroliera da 2,5 milioni di barili colpita in fiamme nello stretto di Hormuz, a 8 chilometri dalla costa dell'Oman. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano che fa visita al Baskonia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
3: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra Casilina ed Ardeatina in carreggiata interna. Rimanendo in interna, rallentamenti tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra Nomentana e Tiburtina. In carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Prenestina e Roma Teramo, mentre sul tratto urbano lunghe code tra il grande raccordo anulare e Portonaccio direzione tangenziale est. Sulla A91 Roma Fiumicino, traffico rallentato con code tra Parco dei Medici e la Magliana direzione Colombo. Percorrendo la via del mare, lunghe code tra Borgo Santa Rita e via di Pratica direzione Pontina, mentre in via Nettunense si rallenta in prossimità dei centri abitati di Fontana di Papa, Cecchina e Pavona nei due sensi di marcia. Da Claudio Velaccia d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: URL Previsioni Meteo.
4: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
6: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
5: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: qualcuno ha definito cibo del futuro. Fondamentalmente parliamo di insetti, così
1: per di formichine,
0: altre varie cose grattugiate, non lo voglio più sapere. Andiamo ai messaggi, per favore, e chiudiamo in fretta perché mi sto sentendo male.
1: Mariano: ragazzi, ma quale acidità grumata usando delle formiche rosse essiccate? Ma usaci un limone di Surriento. Se spendo 200 euro al ristorante, il dolce si muove da solo nel piatto. L'unica cosa croccante che sento che sente lo chef è il mio schiaffo.
0: Schiaffo croccante, mi è piaciuto. Poi
1: Angie dice: hola amigos, sono nata a Lima. Una volta, mentre ero nella selva in Perù, ho assaggiato i vermi fritti. Appena messi in un mega pentolone con litri di olio bollente, questi si gonfiavano e diventavano una prelibatezza croccante al sapore di pollo. Se chiudi gli occhi sembrano davvero nuggets. Il problema è il problema è quando riapri gli occhi e vedi gli altri vermi che si muovono nel cesto, pronti a essere fritti.
0: Mi volete vedere morta? Come si chiama lei?
1: Angie,
0: bloccate la redazione, bloccate il numero di Angie.
1: Io invece li vorrei assaggiare.
0: Guarda, dategli il numero a Cecilia, che escono lei e Angie e non torna. Ecco, mi è anche cascato il telefono dalle mani. Direi che possiamo chiuderla qui. I get

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot! In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: senza nemmeno metterci d'accordo quest'oggi, dopo la lunga lista di insetti
1: croccanti,
0: privatezze del cibo del futuro, l'ha chiamato la nostra Ceci, di cui abbiamo parlato oggi. Io tra poco, e tu sei la protagonista, mi sa, sto giro.
1: Ah, sì?
0: Sì, con hashtag flop and roll vi proporrò: ti giudico male in base alla spesa che fai. Tiè.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: The more you hear it, the more you

0: Diciamo che le abitudini di ognuno di noi nel fare la spesa possono dire in realtà tanto su noi stessi. Quindi iniziamo con: il tuo corpo è composto al 70% da acqua e al 30% da tonno in scatola sottomarca, perché è l'unica cosa che compri, quindi automaticamente sei uno studente fuori sede. Io quando ero fuori sede, non per studiare, mi sono sempre cucinata. Comunque,
1: brava.
0: Poi abbiamo il rimbambito, altra categoria. Entri per il latte, esci con mezzo supermercato, tranne ovviamente il latte.
1: Allora io formo che... parte della rimbambita.
0: Tu sei la rimbambita.
1: A volte sì.
0: Poi abbiamo il cacciatore di sconti. Se queste persone si fossero applicate a scuola come studiano i volantini delle offerte, sarebbero Jeff Bezos praticamente. E io ne ho conosciuto uno una volta, che era il ragazzo di una mia amica, diciamo amica, e non lo sopportavo. Quando andavamo in giro, lui contava il centesimo tutte le offerte, cioè, ma era una malattia.
1: Beh, è una cosa che guarda, ad esempio, la data di scadenza.
0: Beh, sì, quella sì. Abbiamo per esempio chi fa la spesa fit, che non compra niente che non abbia scritto proteico nell'etichetta, ecco. Oppure 0% grassi, bla bla bla. Persino il dentifricio vanno a vedere com'è, da cosa è composto. Poi spesa tutti i giorni, altra cosa che io per esempio non sopporto.
1: Io no, neanch'io.
0: Capacità di pianificazione zero. Cioè, il tuo frigo è sempre vuoto, come la tua vita sentimentale. Devi comprare le cose al momento, sennò non ti sai organizzare. Io invece sono la svaligiatrice.
1: Beh, anch'io, dai.
0: Svaligiatore ha due carrelli pieni, cassa bloccata per 40 minuti, faccio esaurire tutti io. E perché poi sono anche psicopatica per come devo riporre la spesa nelle buste.
1: Ma tu
0: quindi
1: non
0: faccio
1: fai pure
0: fila.
1: Il conto man mano, guardi le cose.
0: Ci provo, però no. Ah, ma lo sai che proprio l'altro giorno ho visto una ragazza che faceva la spesa con un'applicazione, credo, che si bippava da sola le cose.
1: Dai.
0: E quindi forse poi arrivava col conto già fatto, non lo so.
1: Ah, io man mano metto le
0: però
1: cose.
0: Però si faceva quello è utile.
1: Sul nastro, quello vado pensando. E di solito c'è zecco.
0: Io l'ultima volta ho cannato di 50 euro, quindi voglio dire, forse ho esagerato. E niente, io sono una svaligiatrice e vivo da sola, ripeto, ecco. Faccio la spesa come se fossimo in otto soldati.
1: Allora posso venire a casa tua a mangiare qualcosa?
0: Sì, vieni. Poi abbiamo la spesa online, che ormai diciamo che queste persone sono talmente attaccate al divano che non escono manco per fare la spesa e niente. E però come li vuoi, cioè se hanno la comodità di poterlo fare, come li vuoi giudicare? In realtà li giudichiamo male perché siamo invidiosi.

0: oggi puntata dedicata al cibo, che però termina qui, tra il cibo
1: io
0: del futuro.
1: Io però c'ho fame, non mi ha riempito un granché questo cibo.
0: Io a me mi si è chiuso lo stomaco dopo gli insetti fritti e croccanti, non voglio sapere niente, la fame mi è proprio passata. Speriamo mi torni domani. Noi torniamo domani sicuramente, sì, con la nostra Cecilia,
1: con la nostra Alessandra,
0: quindi appuntamento qui a domani al Comedy Radio Show. Ciao a tutti,
1: besos
0: e buon appetito.
2: VRN Radio, più l'ascolti più

0: Sono le 10.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum a Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine, ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd, nel sud della Russia. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, così Trump, parlando a Denton in Texas in un evento della campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm. Contemporaneamente il presidente americano è tornato a minacciare Teheran: colpiremo duro se scopriremo che ci sono loro dietro l'episodio di Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, secondo il Wall Street Journal, rafforza la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano massicci dopo le elezioni di metà mandato. Axios rivela intanto l'invio dal Pentagono di due ulteriori batterie di missili Patriot per proteggere gli impianti petroliferi e di gas in Arabia Saudita e in Qatar. Nelle ultime ore l'agenzia di stampa iraniana Fars ha dato conto di una super petroliera da 2,5 milioni di barili colpita in fiamme nello stretto di Hormuz, a 8 chilometri dalla costa dell'Oman. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: WRN Radio, the more you hear it, the more you feel.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ma che sei, scemo?
17: Io?
16: Tu? Ascolta.
18: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
16: Pure tu sei scemo.
19: Ma io non fumo.
16: T'ho visto guidare senza casco.
20: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
16: Mi sono spiegato?
19: Ai!
16: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, traffico rallentato tra le uscite Laurentina e diramazione Roma Sud in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Cassia Bis e Flaminia. Percorrendo la statale Pontina, incidente risolto e traffico in diminuzione tra Castello Romano e Pomezia Nord, direzione Latina. In via Nettunense si rallenta a Pavona, in prossimità dell'incrocio con la via del mare, nei due sensi di marcia, mentre in via Appia si rallenta nei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano nelle due direzioni. In via Casilina rallentamenti e code tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. In via Tiburtina traffico rallentato tra Tivoli Terme e Villalba nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce da Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.
4: VRN Radio.
5: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: VRN Radio, più l'ascolti,

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Stai ascoltando WRN Radio.

0: Sono le 11 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che insieme all'inflazione mette in difficoltà famiglie e imprese. Prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum a Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, così Trump parlando a Denton in Texas in un evento della campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm. Contemporaneamente il presidente americano è tornato a minacciare Teheran: colpiremo duro se scopriremo che ci sono loro dietro l'episodio di Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, secondo il Wall Street Journal, rafforza la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano massicci dopo le elezioni di metà mandato. Axios rivela intanto l'invio dal Pentagono di due ulteriori batterie di missili Patriot per proteggere gli impianti petroliferi e di gas in Arabia Saudita e in Qatar. Nelle ultime ore l'agenzia di stampa iraniana Fars ha dato conto di una super petroliera da 2,5 milioni di barili colpita in fiamme nello stretto di Hormuz, a 8 chilometri dalla costa dell'Oman. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos sulla Sirena. La tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano che fa visita al Baskonia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Comincia un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è venerdì 2 ottobre e siamo al secondo giorno del decimo mese del 2026. È un po' uno scioglilingua questo. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente dedicato all'Italia e tra l'altro in Italia ottobre è il mese in primis di Halloween. Poi vabbè, per le feste di novembre ci pensiamo più avanti, ma è il mese in cui iniziamo a fare il cambio di stagione, fa un po' più fresco, iniziamo a mangiare diversamente, quindi un po' di queste abitudini le vediamo anche insieme. E col nostro Lorenzo oggi partiremo subito con l'agenda, quindi date importanti che hanno segnato il 2 ottobre nella storia d'Italia e poi andiamo al cinema, anzi oggi più che al cinema parliamo di una serie televisiva in cui c'è il nonno più amato d'Italia, ovvero nonno Lino Banfi, parliamo di Un medico in famiglia. E poi andremo anche a tavola perché l'appuntamento con le eccellenze del Made in Italy non può di certo mancare qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Diamo il via a un nuovo appuntamento. Siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e siamo noi quelli del programma interamente dedicato all'Italia. Sentiamo il profumo di weekend, di fine settimana, e do il bentornato al nostro Mastro Agende, colui che tutto sa, colui che tutto può. Tutto. Ciao al nostro Lore.
1: Quello che tutto vede, faccio tutto.
0: Fai tutto, Lore, sei tipo gli occhi a 360 gradi.
1: Bello.
0: E proprio per questo partiamo subito con l'agenda. Quindi le date che hanno segnato la storia in questo secondo giorno di ottobre.
1: 1860, si chiude la battaglia di Garibaldi contro l'esercito borbonico. 1870, plebiscito per l'annessione di Roma al Regno d'Italia, dopo la presa ovviamente della capitale. Concludo col 2009, a Messina e nei dintorni, a causa di nubifragi, una grossa frana danneggia gravemente Giampiglieri Superiore e Scaletta Zanclea, provocando 35 morti.
0: Abbiamo degli auguri di buon compleanno da fare oggi, giusto?
1: Come sempre, facciamo gli auguri a Romina Power, cantante famosa anche in coppia con Albano, che fu anche
0: ex
1: suo marito.
0: Ex moglie di Albano.
1: Ex moglie, esatto. E la star, l'ex star, anzi, della pallavolo italiana, Ivan Zaitsev.
0: Non solo ex moglie di Albano, a me piace sempre aggiungere quel tocco di cronaca rosa.
1: Che ci piace.
0: Anche di un grande attore di Hollywood, Tyrone Power. E poi, insomma, conosciamo purtroppo la storia di Romina Power, della scomparsa. Della figlia sua e di Albano, quindi tanti auguri a Romina e a Ivan Zaitsev. L'ho detto bene?
1: Hai detto benissimo.
0: Più o meno.
1: Poi la Chiesa invece dedica questa giornata alla memoria degli angeli custodi e conclude invece col proverbio del giorno: ottobre è quasi matto, ma nessuno gli fa il ritratto. Descrive l'estrema variabilità climatica del decimo mese dell'anno, che sappiamo è un po' birichino.
0: Ah, ne mancano soltanto due all'inizio del 2027? Ma è venuto così, un brividino.
1: Un brivido.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

0: Arrivano i primi messaggi di questo venerdì insieme. Siamo noi, ma siete anche voi quelli di Verdi Bianchi e Rossi. Io Francesca Romana, Lorenzo, ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E chi ci scrive?
1: Ci hanno scritto Giulio e Chiara. Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi.
1: Giulio, penso appassionato della pallavolo, ha scritto: lo Zar, che è il soprannome di Ivan Zaitsev, quando batteva faceva paura. La nostra pallavolo ci regala sempre grandi giocatori. È vero, siamo molto forti sia in campo maschile che in campo femminile.
0: Ah, beh, bravo,
1: diciamolo.
0: Lì ti volevo.
1: Certo.
0: Stavo per fare un bel in campo nella pallavolo maschile e femminile, perché le nostre azzurre della pallavolo, ricordiamo che sono campionesse, quindi un titolo non da poco.
1: Chiara invece ci ha scritto: ricordo che da piccola cantavo tutte le sue canzoni in coppia con Albano. Auguri Romina.
0: E a parte gli auguri a Romina, facciamo anche tanti auguri di buon compleanno a tutti i nostri amici di Verdi, Bianchi e Rossi, che assieme a questi grandi dello sport e della musica italiana spengono le candeline proprio oggi. Stare con te.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
15: Mio?
14: Sì, e anche di tutti gli altri.
16: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
14: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
15: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
16: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
17: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
18: Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi

Siamo insieme in questo venerdì di Verdi, Bianchi e Rossi quando, arrivati a questo punto della settimana, l'Italia va al cinema, oppure l'Italia, col freschetto, sta tranquilla durante il weekend, con una bella copertina addosso, a vedersi le serie televisive. Oggi parliamo di una serie del passato che però ha segnato tante famiglie italiane e ha segnato anche tante carriere. Possiamo metterla così. Parleremo di Un medico in famiglia e raccontateci un po' i vostri ricordi, perché è da un po' che non va in onda, però ci piacerebbe magari tornasse. Restate qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio della Lega del Filo d'Oro. Significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione.

0: È il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici, nel nostro venerdì. E l'abbiamo già detto nell'agenda, riprendiamo l'argomento e facciamo tanti tanti auguri a tutti i nonni d'Italia, ma non solo, perché oggi è la giornata internazionale dei nonni, la festa dei nonni, diciamo così, che in Italia cade in questa data, ma poi, se non sbaglio, ce n'è anche una durante l'estate che vale un po' per il Regno Unito e gli Stati Uniti d'America.
1: Va bene, uguale, due vanno benissimo.
0: Esatto, i nonni vanno sempre festeggiati. Però parliamo, Lore, in particolar modo di una soap opera che andava in onda sulla Rai.
1: Precisamente sì, su Rai 1, e parliamo del nonno praticamente più famoso d'Italia, ovvero Nonno Libero, Lino Banfi, che ha interpretato appunto questo ruolo in Un Medico in Famiglia, una serie che ha fatto storia, cioè pensa che andava in onda il pomeriggio, ma andava così bene che hanno deciso di metterla in prima serata su Rai 1, ovviamente dal 6 dicembre del 98 al 24 novembre 2016, quindi 18 anni.
0: Io devo fare una piccola confessione, un mea culpa. Qualche difetto dovevo anche avercelo.
1: È vero, dai, qualcosa sì.
0: Io non ho mai visto Un Medico in Famiglia.
1: Peccato, perché ti garantisco, è bello per le famiglie, per passare una serata tranquilla, è perfetto.
0: E immagino che ci fosse un medico all'interno di una famiglia.
1: Esattamente, che i primi anni era il figlio di Nonno Libero, poi è diventato il fidanzato della nipote, poi tanti altri medici, però Nonno Libero c'era praticamente sempre, 286 episodi. Ed è la più lunga di sempre in Italia, escludendo le soap opera e le sitcom. Ha ottenuto ovviamente un enorme successo di pubblico, superando addirittura i 10 milioni di telespettatori in una serata, cioè praticamente come una partita dell'Italia.
0: Nonno Libero fa numeri quasi
1: come Italia Brasile, capito?
0: Esatto, come l'Italia mondiali.
1: E anche lasciamo stare, tra l'altro. E nel 2017 ha vinto il premio come Diversity Media Awards come miglior serie TV italiana. E in passato hanno partecipato tantissimi VIP ed è anche diventato un cartone animato.
0: Anche cartone animato?
1: Ebbene sì.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.
5: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: RN News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale, da spedire a Bruxelles alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum a Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, così Trump parlando a Denton in Texas in un evento della campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm. Contemporaneamente il presidente americano è tornato a minacciare Teheran: colpiremo duro se scopriremo che ci sono loro dietro l'episodio di Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, secondo il Wall Street Journal, rafforza la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano massicci dopo le elezioni di metà mandato. Axios rivela intanto l'invio dal Pentagono di due ulteriori batterie di missili Patriot per proteggere gli impianti petroliferi e di gas in Arabia Saudita e in Qatar. Nelle ultime ore l'agenzia di stampa iraniana Fars ha dato conto di una super petroliera da 2,5 milioni di barili colpita in fiamme nello stretto di Hormuz, a 8 chilometri dalla costa dell'Oman. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano che fa visita al Baskonia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Sono le 13:01.
0: VRN Radio.

0: ci sono, sono tanti come sempre i vostri messaggi, noi ci mettiamo lì, io e Lorenzo, li leggiamo, li studiamo, facciamo tutto un, una particolare attenta cernita.
1: Siamo severi, eh?
0: Sono severi, no, dai, che poi ci fai passare per cattivi.
1: No, ci fate ridere tutti, però dobbiamo sceglierne sempre due, i tempi sono quelli.
0: Chi ci scrive, Lore?
1: Sara e Francesca.
0: Ti salutiamo, ciao Sara e ciao Francesca.
1: Allora, Sara ci ha scritto: nonno libero, mi hai rallegrato l'adolescenza, grazie. Concordo, perché devo, guarda Fra, non l'hai visto, ma ti garantisco che faceva molto ridere. Non soltanto lui, perché poi c'erano anche altri magari attori un po' comici, però nonno libero veramente, poi con il suo accento un po' pugliese, un po' romano,
0: un po' così,
1: esatto, non è proprio Lino Baffi diciamo degli anni Ottanta, è un altro, un'altra versione, però faceva molto
0: ridere, è un'altra
1: ridere.
0: Storia,
1: un'altra storia,
0: il nonno d'Italia,
1: esatto. Francesca invece, Sermonti disse che tanti scelsero di fare dottori grazie a questa serie, ebbene sono tra quelle persone, è vero, ho visto quella intervista e Sermonti, che è stato un medico appunto di quella serie, specialmente la terza, la quarta e la sesta, se non ricordo
0: Mazza
1: male.
0: Mazza come
1: sì.
0: Sei ferrato, Lori.
1: Sono molto preparato. E disse questa cosa in un'intervista ed è vero, cioè tanti bambini della mia età scelsero poi di diventare medici grazie anche appunto a Lino Baffi, a Un medico in famiglia. Quindi grazie, perché poi sono loro che ci curano e ci fanno stare bene.
0: Sarai mica anche tu un medico?
1: No, ho già dato quello studio, grazie.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
5: VRN Radio, più l'ascolto.

È venerdì, siamo insieme cari amici con Verdi, Bianchi e Rossi, è il 2 di ottobre e c'è l'appuntamento che non può mancare con le eccellenze della tavola e col Made in Italy che arriverà tra pochissimo assieme al nostro Lorenzo. Quindi per un po' di brontoli allo stomaco e acquolina in bocca restate con noi perché andiamo tra pochissimo in tavola qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: tutti i più grandi successi. In rotazione, 24 ore su 24.
1: Giorno e notte. I know I could lie, but I'm telling.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Feel it.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, nel venerdì insieme, arrivando quasi a fine settimana. E visto che arriva anche quasi la fine del nostro appuntamento di oggi, noi come sempre vi portiamo in tavola, parlando di non solo eccellenze della tavola, ma col nostro Lorenzo oggi vogliamo portarvi direttamente al ristorante, giusto Lore?
1: Esatto Fra, e vi porto nel ristorante più piccolo del mondo, che udite udite è a Rieti, quindi a 70 km da Roma, precisamente a Vacone. E pensate, soltanto un tavolo. Cioè tu vai con la tua fidanzata, col tuo fidanzato, siete soltanto voi.
0: Ma posso dire, è molto romantico.
1: Molto romantico,
0: cosa.
1: Esatto.
0: Cioè è bello perché a volte si va al ristorante, magari anche per un appuntamento un po' romantico, galante. C'è il vociare, uno vorrebbe stare più riparato.
1: Esattamente.
0: Però essendo piccolo il ristorante, la cucina, ma dov'è?
1: La cucina brava, non lo so, però c'è sicuramente, perché poi il cibo è ottimo, cibo italiano doc, e c'è un bellissimo giardino con pergolato e vista su uliveti e vigneti. In più, ovviamente non c'è fila, non c'è nessun turno, c'è un cameriere che viene chiamato con un campanello d'argento. Sai, proprio quelle sciccherie tipo da film.
0: E poi immagino anche le portate che vengono aperte con... come si chiama?
1: Anche la cloche, tipo.
0: La cloche, esatto.
1: E prezzo 500 euro a coppia, che per carità non è poco, però a quanto pare, leggendo anche diciamo chi c'è stato, vale la pena.
0: Allora, io sono d'accordo con l'experience, con lo spendere anche... i soldi giusti per mangiare, però nel senso 500 euro in due sono 250 euro a testa, immagino
1: poco.
0: Ci sia un meno fisso e con tutto il bene per il ristorante di Rieti, però insomma si paga più l'experience a questo punto piuttosto
1: Vero.
0: Che il cibo che si mangia, immagino, io non ci sono mai stata.
1: Diciamo che si paga anche un po' l'atmosfera, diciamo, solitaria tra te e il tuo fidanzato, la tua fidanzata o chiunque sia.
0: Ma scusa, a sto punto allora non è meglio stare a casa?

Purtroppo sì, cari amici, siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi auguro un buon venerdì ancora insieme. Sono Francesca Romana Macri e vi ricordo che ci sentiamo anche nel sabato, perché il weekend mica vi lasciamo noi. A domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao! WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, traffico rallentato tra Laurentina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Cassia Bis e Salaria. In via Salaria, rallentamenti altezza Montrotondo Scalo nei due sensi di marcia. In via Tiburtina si rallenta tra Borghesiana e Finocchio nelle due direzioni, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. In via Tiburtina, rallentamenti tra Villalba e Tivoli Terme nei due sensi di marcia, mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri, Genzano ed Albano nelle due direzioni. Da Claudio Veloce, d'Astral Infomobilità, è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 14 e un minuto.
1: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
5: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
6: Al mio segnale, alzate il volume.
7: Your music, your request.
8: E sono tante le richieste che ci arrivano ogni giorno sulla nostra pagina ufficiale di Facebook di Radio Ricordi, dove ci andate a richiedere la vostra canzone preferita, il vostro radio ricordo preferito, perché vi ricorda, tra virgolette, qualcosa di importante che è accaduto nella vostra vita grazie proprio a quella canzone. Io sono Fabio Bacco, vi ringrazio anche per quest'oggi, per questa pillola che andiamo ad ascoltare insieme, perché oggi parliamo di Chaka Khan. Nome d'arte di Yvette Marie Stevens, nata a Chicago il 23 marzo del 53, una cantante statunitense. Nella sua carriera ha ricevuto numerosi Grammy Awards ed è conosciuta soprattutto per successi internazionali come I'm Every Woman, I Feel For You, vecchia canzone del 78 cantata da Prince Roger Nelson, e Through the Fire. Ma dobbiamo ricordarci che Chaka è esordito come cantante del gruppo funk Rufus, per poi interpretare la propria fortunata carriera da solista. Benché etichettata spesso come artista R&B, la cantante è passata con disinvoltura fra diversi stili musicali, inclusi funk, disco, jazz, pop, pop e blues. Prodotto da Quincy Jones, Master Jam è stato il quarto album della band in cima alla classifica degli album R&B di Billboard e anche raggiunto il numero 14 della classifica pop. L'album include i singoli Do You Love What You Feel, il quarto numero uno nella classifica dei singoli R&B e anche il numero 30 nella pop, Any Love R&B statunitense, Your Love R&B statunitense numero 43 nel 1980, e poi nel 79 Chaka Khan trovò il successo da solista con l'uscita dell'album Chaka e del suo singolo genitore I'm Every Woman, di cui abbiamo menzionato prima, che divenne poi la sua canzone distintiva anni prima di I Feel For You. Ed è proprio Any Love, il singolo che oggi ci avete richiesto in Radio Ricordi, che non si ascolta molto spesso, ma di sicuro lo teniamo bene in mente. Chaka è anche molto attiva nella lotta contro l'autismo, avendo aperto la Chaka Khan Foundation, impegno che le ha valso nel 2004 il conferimento di una laurea onoraria assegnata dall'Università di Berkeley. Nel 2009 Chaka Khan e Gino Vannelli sono stati tra gli ospiti del nuovo album di Billy Cobham Drum Boys Volume 3. L'album è stato prodotto tra Milano e Los Angeles da Lino Nicolosi e Pino Nicolosi della Nicolosi Production. Qualcuno li ricorda meglio come i 900. Ha partecipato anche ad una serie di concerti nell'inverno del 2009, poi quello del 2010, intitolati Here Comes the Girl. Il tour è così chiamato in quanto costituito da Anastasia, Lulu e lei stessa. Si è sposata due volte, ha due figli, una femmina e un maschio. Da giovane ha abusato di sostanze stupefacenti, in seguito è diventata vegana. Nel 2006 ha testimoniato in difesa del figlio processato per omicidio di un 17enne. donne. Damien ha dichiarato di avergli sparato per errore. Ma adesso andiamo a tradurre questa canzone che avete scelto quest'oggi in Radio Ricordi, ossia Any Love, che dice così: esci ogni sera come un single, ma tu davvero non sai cosa devi fare. Vedi qualcuno cui ti piacerebbe mischiarti e immagini che ti stia aspettando. Perché ogni amore che senti è reale? Ogni volta che usi l'amore tu perdi l'amore. Non vi è certo folla che si esegue con... Ma le vostre passioni non hanno mai un seguito sottile. Tu dici hi, dicono hi ed è fatta. Ancora non si ama davvero dal profondo, perché ogni amore che si sente è reale. Ogni volta che si utilizza l'amore si perde l'amore.

Ogni amore che si sente irreale, ogni volta che si utilizza l'amore, si perde l'amore. Any love, qualsiasi amore. Questo è un grande pezzo che oggi riprende.

0: C'è una schiera che ricorda soltanto Chaka Khan, c'è un'altra schiera invece che ricorda benissimo Rufus e Chaka Khan insieme, no? Che poi voglio dire è partito tutto da lì. Any Love, una delle canzoni meno passate dalle radio, soprattutto intorno agli anni 70 e 80, ma noi l'abbiamo ripresa grazie ad una vostra segnalazione che ci è arrivata sulla pagina Facebook di Radio Ricordi. Andate a cliccare un like e soprattutto suggerite la vostra canzone preferita che vi ricorda qualcosa in particolare. Io sono Fabio Bacco, vi ringrazio anche per quest'oggi. Prossimo appuntamento on air con i vostri e i nostri ricordi musicali, come al solito, alla prochaine.
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. This is
2: your radio. Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte

ore del tram, mi guardavi ridendo piano, come se il tempo fosse un dettaglio. Fuori pioveva a rovesci,

0: Pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
1: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
0: Inflazione e caro energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza, il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia. Credo che saremo intorno ai 7 miliardi per quest'anno, ha anticipato il vice premier e ministro degli esteri Tajani a margine di un evento. Intanto alla premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. Stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed assessore alla Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Giusy Bartolozzi. I PM ipotizzano il reato di corruzione, perquisiti stamane i suoi uffici, chieste misure cautelari per altre 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori. Fino ad agosto Armao è stato presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi chiusi 400 licei e mentre nelle scuole si contano i danni e gli atti di vandalismo, il ministro della giustizia Darmanin chiede che a pagare siano i genitori degli studenti. Il servizio di Alessio Galea.
2: Poco più di 400 scuole superiori su circa 3.700 oggi in Francia sono bloccate, 50 in più rispetto a ieri. Il movimento studentesco protesta contro lo stato di degrado delle scuole, le classi pollaio, e chiedono più risorse per l'istruzione. Ma a preoccupare è la frangia violenta del movimento, autori a volto mascherato di attacchi incendiari e di barricate sulle strade con i cassonetti della spazzatura poi dati alle fiamme. Ieri a Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, attaccati anche alcuni mezzi pubblici. Negli scontri tra manifestanti e agenti si contano 170 feriti tra gli studenti e 80 tra le forze dell'ordine, circa 2.000 le persone finora fermate. Nel bilancio delle proteste, partite una settimana fa, anche una sessantina di rappresentanti del personale scolastico, di cui 40 presidi aggrediti, mentre decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin, che oggi incontrerà una delegazione studentesca, ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dei figli e di far pagare loro le riparazioni. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto conferma la nuova giornata d'azione il prossimo 6 ottobre.
0: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20.45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
3: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via Alessandro Bastoni.
4: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
3: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
4: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
3: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
0: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.

E quando arriva, arriva, e per noi è sempre una festa. È arrivato il fine settimana, ma che bello! Va bene, dai, siamo anche al 2 di ottobre, ma sembra di essere, non so, adesso chiudi gli occhi, anzi lasciali aperti gli occhi, ma non guardare il calendario, sembra di essere a fine maggio, si sta davvero bene. E anche oggi siamo pronti a partire con 5 in condotta.

a loro. Evviva, evviva, evviva i nonni, i nonnini, ma che bello. No, chi ha la fortuna di avere ancora i nonni è una cosa bellissima, perché poi i nonni sono quelli che ti viziano, quelli che ti coccolano, quelli che stanno con te molto spesso, insomma. Io ho ricordi dell'infanzia di giornate, pomeriggi passati con i nonni, ed era sempre un'avventura. E allora evviva tutti i nonni d'Italia e del mondo. Speriamo.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie, trova lo Stato.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Io non lo so, se si può riprendere da lì, farebbe bene a loro, farebbe bene anche a noi. La notizia che sto leggendo è questa, che riguarda gli oceani, che hanno accumulato calore 40 volte superiore all'energia prodotta dall'uomo. Cioè, se c'è tutta questa energia che è entrata lì negli oceani, non riusciamo a prendercene un po', voglio dire, così magari sarebbe anche un'energia pulita che non va ad inquinare sicuramente. Ma magari qualche scienziato ci sta sicuramente ragionando su.

beh, giornate difficili per i trasporti queste, attenzione, perché oggi domani c'è questo sciopero generale proclamato da CSL e con l'adesione di altre sigle sindacali, che riguarda soprattutto il trasporto ferroviario per la fascia, per, insomma, riguarda la fascia dalle 11 alle 14, e poi anche sciopero per quanto riguarda l'agricoltura, l'allevamento, i marittimi, gli enti locali, le forze dell'ordine, la scuola, la vigilanza privata, la sanità, cioè insomma tutti hanno deciso di scioperare per chiedere questo abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari, eccetera eccetera. Va bene, no, non sappiamo anche poi che, voglio dire, che in questi giorni non tanto, ma qualcosina, ecco, è stato ritoccato al ribasso il prezzo della benzina e del diesel, perché ogni giorno c'era un aumento, almeno adesso per un mese siamo tranquilli. Per quanto riguarda sempre gli scioperi, attenzione, sono dei disagi previsti per chi viaggerà in aereo il 16 di ottobre, e poi ancora c'è uno sciopero generale del 30 ottobre per l'intera giornata che riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, è stato proclamato da USI, CIT, fatta eccezione dei trasporti, insomma, non lo so, occhio agli scioperi perché in ottobre ce ne sono tanti.

0: talk about.
1: Your radio station.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra

Quante volte vorremmo andare in un posto che sia davvero silenzioso? Ma silenzioso, silenzioso, silenzioso. Devo dire che, ecco, per chi fa il mio lavoro capita anche a volte, no? Uno dice, ma insomma, sei lì in mezzo alla musica, sempre sì. Ma dove ci troviamo noi con i nostri microfoni a parlare? Se blocchiamo la musica, insomma, è tutto insonorizzato intorno. E quindi c'è un silenzio che possiamo dire a volte è quasi, quasi totale. In realtà si è scoperto il silenzio perfetto in una grotta alpina vicino a Trento, dove speleologi e fisici acustici hanno individuato questa caverna sotterranea completamente isolata dei rumori antropici, non so cosa vuol dire, dove il livello di silenzio è assoluto, cioè manca una goccia d'acqua che cade, niente, ed è, dicono, l'ideale per esperimenti sulla riduzione dello stress da inquinamento acustico. Entri lì e senti solo il tuo respiro. Ok.

Oggi è la festa dei nonni e allora, bella questa notizia, che arriva da Berlino in Germania, dove c'è questa squadra di videogiocatori over 70. Ma chi l'ha detto?

0: detto che i nonni devono solo fare l'orto, le passeggiate o andare a guardare i cantieri. No, no, questi nonnini, chiamati Silver Pixels, si allenano ogni giorno su simulatori di guida, puzzle game, e lo fanno, dicono, per mantenere i riflessi rapidi, e sfidano anche regolarmente i nipoti in streaming e molto spesso vincono loro.
1: Professore, c'è una circolare per lei.
2: Sì, lo lasci pure sulla cattedra, grazie.
3: 5 in condotta, 5 in condotta.
4: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con l'autostrada 1 Roma-Napoli, dove segnaliamo un incidente che provoca code tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli. Coinvolto un mezzo pesante, si circola sulla corsia di marcia. In alternativa, per coloro che sono diretti verso Napoli, è possibile uscire a Ceprano, percorrere la Casilina per poi rientrare in autostrada allo svincolo di Pontecorvo. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud. In interna si sta in fila tra Cassia e Salaria e più avanti si procede a rilento tra Nomentana e Roma Teramo. Sul tratto urbano della Roma Teramo, rallentamenti dalla tangenziale est al raccordo anulare verso quest'ultimo. Andiamo sulla Flaminia, dove si sta in coda da Via dei Due Ponti al raccordo anulare verso quest'ultimo. Infine sulla Cristoforo Colombo, rallentamenti con code tra Via di Mezzocammino e Via di Acilia verso Ostia. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 15:59.
0: VRN.

Sapete che io sono un patito delle nuove tecnologie e sempre di più, no? Cioè questo modo di vivere che si chiama IoT, l'internet delle cose, dove le tecnologie e gli oggetti interagiscono con noi. E beh, a Stoccolma in Svezia, io non lo so se lo troveremo magari in qualche negozio IKEA un giorno, hanno inventato questa poltrona da ufficio con sensori di pressione e naturalmente intelligenza artificiale integrata. Cioè, se ti metti gobbo o accavalli le gambe in modo scorretto, inizia a vibrare prima delicatamente, poi sempre più forte sul sedile, per dirti guarda che sei messo male, e ti costringe a raddrizzare.

Zen. Sempre riguardo nonnini Arzilli, complimenti davvero a questo nonnino che a Miami, in Florida, ha ottenuto il record delle flessioni, ma pensate che lui c'ha 90 anni. Allora, è un ex veterano della Marina, quindi è un Marine, e sapete come sono i Marine americani, non muoiono mai, io mi immagino sempre Rambo, e ha festeggiato i 90 anni facendo 520 flessioni consecutive in meno di mezz'ora. No dai, ma non ci credo, in meno di mezz'ora, ma è possibile? Vabbè, non è stato registrato ufficialmente dai giudici locali del fitness, quindi il record è valido: 90 anni, 520 flessioni consecutive in meno di mezz'ora. Io non ce la faccio, ma neanche in una settimana, a farne 520.

0: Aura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: WRN, your radio station.

0: No, ma questo è fantastico, questo è geniale, eh? E non è tanto questione di intelligenza artificiale, ma qua si vede la creatività umana, chi ha pensato di creare questo robot tosaerba. Li avete presente, no? Cioè, molti di noi hanno il robot tosaerba, per chi ha il giardino, so, lo lasci fuori, lui taglia l'erba e non ci pensi più, è a guida autonoma naturalmente, insomma gira e rigira, ti taglia l'erba. Beh, hanno pensato bene di installare un piccolo altoparlante Bluetooth che mentre taglia l'erba, questo robot tosaerba diffonde arie celebri di Verdi e Puccini, cioè il robot tosaerba che canta la lirica. È stato sperimentato in un'azienda agricola vicino a Firenze e sembra sia gradito da tutti, insomma, da chi passa di lì, dai proprietari. Anche i vicini apprezzano questo robot tosaerba che canta Verdi e Puccini.
1: Morì.

Ma ci sta benissimo, questa. Oltre ad essere la festa dei nonni oggi, è anche la giornata mondiale del sorriso. Ma quanto è bello. Un sorriso non costa nulla e fa davvero molto bene, perché quando una persona ti sorride è sicuramente una cosa sempre bella. Mi ricordo che solo ieri abbiamo parlato di questo risultato scientifico provato dall'Università di Bologna, che dice che una risata di 20 secondi migliora la salute, e di questo ne siamo certi anche noi. Complimenti anche a questa installazione che è stata fatta a Tokyo, dove c'è un distributore automatico di snack, ed è un distributore come sempre in Giappone, loro sono avanti con la tecnologia. Questo distributore automatico offre sconti del 50% se la telecamera frontale rileva un sorriso, ma deve essere proprio un bel sorriso a 32 denti con un punteggio di felicità superiore all'80%. Ecco, tu prendi il panino in questo distributore, fai un bel sorriso e lo paghi la metà.

0: WRN Radio. Watch me come on.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: The more you hear it, the more you feel it.

E si conclude questo fine settimana, dopodomani si conclude l'Oktoberfest 2026, 3 fine settimana, 15 giorni, 16, e con 15 giorni di grande festa, e bellissimo, una delle feste più grandi in assoluto al mondo, e ci sono le notizie che arrivano da Monaco di Baviera. E allora quest'anno è leggermente calato il consumo della classica birra bionda, è calato dell'1,4%, adesso vediamo come va nei prossimi giorni, ma sono balzate in alto le richieste di birra analcolica. E così come c'è stato registrato il successo della nuova tendenza della Radler, sapete, la birra mescolata alla limonata, molto buona, poi insomma la birra diventa leggera, però la versione di quest'anno, quella più richiesta, era la versione super aspra, con tanto limone dentro e anche super dissetante, e dicono che forse dipende proprio dalle temperature di questi giorni, di queste ultime due settimane. A proposito di record, per quanto riguarda l'Oktoberfest sono stati salvati 52.000 boccali, cioè il celebre boccale da litro in vetro, è l'oggetto del desiderio di ogni turista, ma portarselo a casa di frodo non va bene, è furto. E la sicurezza e i controlli agli ingressi di queste grandi installazioni sono inflessibili. Nel rapporto di metà evento è stato reso noto appunto che gli addetti alla sicurezza, e questo quindi vuol dire allo scorso fine settimana, hanno bloccato e recuperato ben 52.000 boccali che tentavano di migrare abusivamente nelle valigie dei visitatori.

0: Ricordo di un amico, sì, che anche lui, no, è una cosa che non va fatta, ma insomma, anche lui aveva preso all'Oktoberfest, era riuscito a portare fuori un boccale che poi lo puoi acquistare fuori per pochi euro, voglio dire, senza rischiare di farti la figuraccia o di essere addirittura denunciato. E poi per segno del destino sto boccale si è rotto pochi metri dopo, caduto a terra. Va bene, dai, bei ricordi dell'Oktoberfest. Siamo arrivati i saluti? Certo che sì. E allora vi auguro un buon fine settimana, passatelo mi raccomando in nostra compagnia, sarà un bel weekend, gustatevelo alla grande. Ciao da Ivano Visonà.
1: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
1: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale, a Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
0: Inflazione e caro energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia. Credo che saremo intorno ai 7 miliardi per quest'anno, ha anticipato il vice premier e ministro degli esteri Tajani a margine di un evento. Intanto alla premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. Stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed assessore alla Regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia, Giusy Bartolozzi. I PM ipotizzano il reato di corruzione, perquisiti stamane i suoi uffici, chieste misure cautelari per altre 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori. Fino ad agosto Armao è stato presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi chiusi 400 licei e mentre nelle scuole si contano i danni e gli atti di vandalismo, il ministro della giustizia Darmanin chiede che a pagare siano i genitori degli studenti. Il servizio di Alessio Galea.
2: Poco più di 400 scuole superiori su circa 3.700 oggi in Francia sono bloccate, 50 in più rispetto a ieri. Il movimento studentesco protesta contro lo stato di degrado delle scuole, le classi pollaio, e chiedono più risorse per l'istruzione. Ma a preoccupare è la frangia violenta del movimento, autori a volto mascherato di attacchi incendiari e di barricate sulle strade con i cassonetti della spazzatura poi dati alle fiamme. Ieri a Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, attaccati anche alcuni mezzi pubblici. Negli scontri tra manifestanti e agenti si contano 170 feriti tra gli studenti e 80 tra le forze dell'ordine, circa 2.000 le persone finora fermate. Nel bilancio delle proteste, partite una settimana fa, anche una sessantina di rappresentanti del personale scolastico, di cui 40 presidi aggrediti, mentre decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin, che oggi incontrerà una delegazione studentesca, ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dei figli e di far pagare loro le riparazioni. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto conferma la nuova giornata d'azione il prossimo 6 ottobre.
0: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
3: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini. filippini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via, Alessandro Bastoni.
4: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
3: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
4: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
3: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
0: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare un nuovo giorno insieme con tante notizie, con tanta musica all'interno del nostro magazine. Una volta, cari amici, quando compravamo un'auto, la domanda principale era: quanto costa? Oggi sempre più spesso la domanda è diventata un'altra: quanto viene al mese? Infatti l'auto nuova in Italia si compra sempre più spesso a rate lunghe. Tra poco vediamo anche perché c'è stato questo cambiamento.

Parliamo di acquisizione di un'auto, di com'è cambiato anche il rapporto tra noi italiani e l'auto. Prima compravamo un'auto, non lo so, di 15-20 mila euro, cercavamo di comprarla contanti o comunque facendo un prestito e poi pagandola piano piano. Oggi invece la paghiamo mensilmente, anche affittandola, avendo un leasing. I dati del primo semestre 2026 raccontano molto bene proprio come sta cambiando il modo in cui gli italiani comprano un'auto. Circa l'80% delle auto nuove e usate viene acquistato con il supporto di un finanziamento, e sta crescendo soprattutto la formula più lunga. Aumentano appunto dell'11,6% quelle tra 4 e 5 anni e del 10,3% quelle oltre i 5 anni, e la maggior parte delle rate mensili si concentra tra 250 e 500 euro al mese. Contemporaneamente cambia anche quello che compriamo: quasi metà delle nuove immatricolazioni, il 49,7%, riguarda delle vetture ibride. Ed è interessante perché racconta anche questa trasformazione non solo di acquisizione di un'auto, ma mentale di noi persone. Non pensiamo più soltanto al prezzo totale dell'automobile, pensiamo anche alla rata che deve convivere ogni mese con tutto ciò che già abbiamo da pagare, quindi l'affitto, le bollette, la palestra per farsi uscire gli addominali, lo streaming, i nostri hobby, no? Tutto il resto, i film, tutto ciò che oggi paghiamo mensilmente. Ormai quando qualcuno ci mostra la macchina nuova non chiediamo più quanto l'hai pagata, ma chiediamo direttamente per quanti anni sei impegnato a pagarla.

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

Ancora ben ritrovati a tutti voi, sempre all'interno di The Mag con Yuri Caliolo. La polizia ha visto un grosso SUV procedere in maniera strana nel traffico a Marsiglia, quindi in Francia. Gli agenti si sono avvicinati e hanno guardato attraverso il finestrino e hanno capito immediatamente qual era il problema, no, di questa guida distratta. Non era una persona in stato d'ebbrezza che aveva bevuto, che aveva sonno. No, il conducente aveva 9 anni. Tra poco parliamo, lo so, far ridere, ma è molto rischiosa. Parliamo di questa storia molto molto strana.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Chiama Stefania.
17: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
16: Ora però posso chiamare senza auricolare?
17: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
16: Ma io non ti butterei mai.
17: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it
18: The Mag, il magazine senza tabù.

Qualche giorno fa a Marsiglia è successa una cosa molto strana. Gli agenti hanno notato un Audi Q7 che procedeva in maniera anomala lungo la trafficata Avenue du Prado. Quando l'hanno fermata, ovviamente, hanno trovato al volante, pensate, un bambino di 9 anni senza cintura di sicurezza, giusto per non farsi mancare assolutamente niente. Qui la storia diventa ancora più assurda, perché sul sedile del passeggero c'era il padre, mentre all'interno dell'auto viaggiava anche il fratellino di 8 anni. Secondo le autorità, neppure loro indossavano la cintura. Il padre è stato convocato davanti alla giustizia francese e fortunatamente la polizia è intervenuta, no, prima che accadesse qualcosa di grave, perché l'immaginario del bambino di 9 anni con il braccio fuori dal finestrino che guida un Q7 è una scena da videoclip, no, da cartone animato. Però se pensiamo alla vita reale, non è per niente una cosa bella. A 9 anni normalmente il problema con l'automobile è riuscire a vedere la strada dal sedile posteriore, perché si è troppo piccoli. Invece qui stiamo parlando veramente di tanto altro. Abbiamo saltato direttamente qualche passaggio, no? Qualche anno prima che prendesse l'auto. Prima sarebbe opportuno finire le elementari, poi far capire più o meno cos'è un'auto a un bambino. Comunque la giustizia adesso sta pensando anche ovviamente a punire il padre per ciò che è stato fatto e non il bambino, perché non è decisione sua prendere e accendere un'auto e fare quello che ha fatto.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
3: Your radio station.

Allora, a scuola è scoppiata la polemica: niente merende preparate a casa. Tutto questo è successo ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Una disposizione scolastica aveva stabilito che alla scuola dell'infanzia fossero messi soltanto prodotti confezionati, escludendo quindi biscotti, torte, merende preparate dalle famiglie. La decisione era stata collegata alla necessità

0: fatto con le mani della mamma, che è più buono, non ci possiamo fare assolutamente niente. E pensare che quando andavamo a scuola noi, tra la grande questione, ecco, della merenda, era molto più semplice. Me ne dai un morso? Avete mai chiesto al vostro compagno di banco, ad altri amici, quando vedevate qualcosa di buono, di assaggiarlo? E lui diceva di no. Lo so, lì partivano i primi litigi. E vedremo quello che accadrà, se questa cosa continuerà, questa normativa continuerà, o si tornerà indietro nelle vecchie buone abitudini, dove la mamma può preparare ovviamente la merenda al figlio.
1: Non ho risposte, solo più domande, ma se vero stiamo ad analizzarle. Domani non è nulla di importante, e questi soldi ho più vini di classe, e questi sogni sentirmi distante ogni

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Domani concludiamo la nostra settimana lavorativa. Sempre qui, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con l'autostrada 1 Roma-Napoli, rallentamenti per traffico intenso tra Valmontone e Colleferro verso Napoli. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna si sta in fila per un incidente all'altezza della Bufalotta. Più avanti, sempre per un incidente in via di risoluzione, code tra Nomentana e Tiburtina. In carreggiata esterna code a tratti tra Roma-Fiumicino e la diramazione Roma-Sud. Sul tratto urbano della Roma-Teramo anche qui code a tratti tra Tangenziale Est e Togliatti verso il raccordo anulare. Sempre in direzione raccordo anulare sulla Flaminia si sta in coda da via dei Due Ponti a via di Grotta Rossa. Su via dei Romagnoli code per incidente all'altezza di Ostia Antica con ripercussioni sulla via del mare a partire da Dragona fino al bivio per via dell'aeroporto verso Ostia e nel senso opposto a partire da Ostia fino ad Ostia Antica. Infine sulla Cristoforo Colombo rallentamenti con code tra via di Mezzocamino e via di Acilia verso Ostia. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Un caro saluto a voi tutti carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica, come sempre tutti i giorni. Inizia adesso, e un saluto anche a Fabio Meli che mi ha preceduto. Iniziamo subito, oggi una puntata

stupenda, la bellissima I Just Wanna Stop di Gino Vannevi del 1978, rifatta da Patrick Lamb e B. Slade, con il featuring, grande featuring di Sean LaBelle, album I Just Wanna Stop, questo brano, questo album del 2025, stupenda, veramente un'ottima cover.

uno dei classici di George Benson, l'album Why the City Sleeps del 1986, bellissima, Kisses and Moonlight sulle onde della musica.

1984, rifatta dai Dancing Fantasy, un arrangiamento molto molto bello. Era il 1999, l'album Dancing Fantasy, VRN Radio.

l'album The Art of Tea del 1976, la bellissima e famosissima Bible Call Choose sulle onde della musica VRN Radio. Hey.

0: radio station.
1: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato Donald Fagen dall'album Morph the Cat del 2006, la bellissima Security John, sulle onde della musica WRN Radio. Adesso c'è

siamo rimasti nel 2025 con Dean Brown dall'album Mr. Smooth, il brano Where's I Mail.

0: radio station.
1: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi salesiani per il sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato Dean Gregg, bella, bella We Got Lost, il featuring di Greg Vale al saxophone, sulle onde della musica. Continuiamo con un classico, un brano, un gruppo classico qui sulle onde della musica, Gli Incognito.

Che bella! Di incognito fanno sempre belle cose. Incognito il featuring di Bluey. Manco se fosse una novità, album Into You, Back on the Beach, sulle onde dell'amore.

ospite, un ospite fisso, se proprio vogliamo dire, a Jerome sulle onde della musica, quasi onnipresente. Bene, This Time, l'album dal quale abbiamo ascoltato, del 1980, da cui abbiamo ascoltato Yours with Love. Adesso c'è Randy.

Keep Me Loving You. Somebody. Allora, Randy Crawford, Don't Say It's Over, 1993. Restiamo in tema, un brano di Randy Crawford del 1981, You Need Somebody di Shola Ama. E vi saluto a questo punto e vi do appuntamento a domani, sempre alle 18.

0: Sono le 19.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea a Parigi.
3: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006. La testata Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
4: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
3: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
5: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
3: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota 0 in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e Moto Mondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. Ottavo il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Giornata positiva in pista in casa Ferrari dopo una settimana all'insegna di indiscrezioni sul futuro lontano da Maranello. Per il team principal Vasseur, Charles Leclerc lo difende. Lorenzo Villanetti.
6: Due sessioni di libere e ancora tutto da decifrare in Malesia. Tra caldo, umidità e nuvoloni, il weekend di Sepang inizia con un bel punto di domanda. Nelle FP2 il miglior tempo l'ha firmato Leclerc, che prima di scendere in pista aveva difeso il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone dopo gli ultimi risultati della Ferrari.
7: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred. Ho piena fiducia in questo team.
6: Dietro il monegasco la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Lontane invece le due Mercedes, che si nascondono con il 7° posto di Russell e l'8° di Antonelli. Le due frecce d'argento avevano chiuso al 2° e al 5° posto le FP1, che avevano premiato l'altra Red Bull di Verstappen. In attesa di setup ancora da trovare, una pista che deve evolvere, appuntamento a domani alle 6:30 con la terza sessione di libere. Poi la caccia alla pole position si apre dalle 10, mentre domenica alle 9 la gara.
2: Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia, palla 2 alle 20:30. Tennis, giornata amara per gli italiani nei tornei in Asia. Agli ottavi di Tokyo, Dardelli sconfitto in 2 set dal francese Jacquet. Stanotte Arnaldi sfida Alcaraz. Per Berrettini c'è il paraguayano Vallejo. A Pechino, Jasmin Paolini eliminata al 2° turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-7-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: VRN Radio, la tua radio.

resisto a lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità,
9: sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2, al cinema.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
18: WRN. Your radio station.
19: Stai ascoltando WRN Radio.
20: La tua radio.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Brutta battuta d'arresto in Spagna per il governo Sanchez. Il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti approvati martedì scorso. La decisione ha scatenato la protesta di piazza, rilanciando così l'ipotesi di elezioni anticipate per fine novembre. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Lovoi alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM è l'obiettivo dell'iniziativa di Merck che ha portato a Milano il Curiosity Cube, un laboratorio scientifico mobile per rendere tangibili tecnologie complesse e stimolare vocazioni scientifiche. In due giorni è stato visitato da oltre 200 ragazze e ragazzi che hanno potuto sperimentare in prima persona tre attività pratiche dedicate al tema scientifico del 2026, la biologia sintetica. Lanciato da Merck nel 2017, il Curiosity Cube ha raggiunto finora oltre 286.000 studenti in 20 paesi.
3: L'economia.
2: Videoconferenza dei leader del G7 presieduta dal presidente francese Macron sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, ha annunciato il capo dell'Eliseo. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che rilancia: i nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili. Con il G7 lavoreremo in stretta collaborazione per raggiungere questo obiettivo. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della manovra economica per il 2027. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione, il vice premier Antonio Tajani. Sentiamo.
4: Primo, già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
2: Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio ha scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione. La UE valuterà le richieste dell'Italia, ma Bruxelles gela Roma. Agli Stati membri è già stata concessa maggiore flessibilità. Eni annuncia l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca. Da oggi e fino al 31 ottobre sarà possibile acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20%. Intanto anche Tamoil Italia ha deciso di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti sulla propria rete fino a fine ottobre. Riprendono fiato le borse europee sul finale di seduta. Piazza Affari, sostenuta dal comparto tecnologico, guadagna 0,5 punto percentuale. L'attenzione resta sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund, dopo aver superato quota 130 punti, ripiega a 115. In calo il prezzo del petrolio. Via libera del CDA di Poste Italiane all'integrazione con TIM. Approvate le linee guida per i prossimi passaggi. Sentiamo.
5: Poste Italiane avvia l'integrazione con TIM dopo la chiusura dell'offerta pubblica di acquisto e scambio, che ha portato il gruppo a detenere circa l'86% di TIM. Il Consiglio di Amministrazione di Poste ha approvato il regolamento che disciplina i rapporti tra le due aziende per guidare l'ingresso nel gruppo di TIM e delle sue controllate. L'attività di direzione e coordinamento su TIM, come riporta il TG Poste, saranno disciplinate dal CDA, dall'amministratore delegato Matteo Del Fante e dal direttore generale Giuseppe Lasco, attraverso l'esercizio dei poteri a loro attribuiti, oltre che dalle strutture organizzative di Poste Italiane negli ambiti di rispettiva competenza. Si apre così una nuova fase destinata ad assicurare lo sbarco di TIM nel perimetro del gruppo, con l'obiettivo di mettere a fattor comune infrastrutture, tecnologie e competenze e sviluppare nuove sinergie industriali per favorire lo sviluppo e la creazione di valore dell'intero gruppo.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: VRN Viabilità.
6: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare, in carreggiata interna si sta in fila per traffico intenso tra Cassia Bis e Salaria. A seguire stessa situazione all'altezza della Bufalotta, più avanti codi a tratti tra Nomentana e Prenestina. In carreggiata esterna risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza dell'Ardiatina, permangono code per traffico intenso fino alla diramazione Roma Sud. Sulla Roma Teramo risolto l'incidente avvenuto in precedenza, permangono code tra tangenziale est e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Sulla Cassia Bis code per veicolo in panne da raccordo anulare a Santa Cornelia verso Viterbo. Sulla Via del Mare code per incidente tra raccordo anulare e Vitinia verso Ostia. Infine sulla Pontina anche qui code per incidente da Spinaceto a raccordo anulare verso quest'ultimo. Da Daniele Sirio e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Affreschi di Valentina Castellan, Buendia Books. 10 racconti ispirati a 10 oggetti del mondo antico per viaggiare nel tempo, nello spazio e nell'animo umano. 10 racconti per spaziare dal Mesoamerica degli Aztechi alla Pompei dell'eruzione del Vesuvio, dalla Siracusa dell'Ottocento alla Torino di oggi. 10 racconti che sono intensi affreschi, dipinti attorno ai temi ricorrenti nell'essere umano di qualunque epoca e qualunque luogo, dell'incontro, della possibilità, del divino, della scelta e del destino.
0: Da leggere.
5: Il rovescio della vita, di Marta Nizzo, Bertoni Editore. Mentre giocavo a tennis e sentivo che qualcuno faceva il tifo per me, tutto mi scivolava via. Le ore di attesa, il duro responso degli specialisti, la tensione disegnata sul volto dei miei genitori. Con la racchetta in mano mi ripulivo da anni di ospedali, dagli aghi infilati in vena, dalle lenzuola bianche e spesse che sapevano di disinfettante, dai rumori delle macchine a cui restavo attaccata, con quei timer, le lucine, i controlli e le precauzioni e quel senso di precarietà che mi faceva sentire costantemente in bilico.
1: Da leggere.
6: The Call, di Massimo Grilli, Leone Editore. Cosa succederebbe se un giovane anarcoide cercasse, anche attraverso i social, di convincere ciascuno che la felicità è possibile adesso, compiendo atti che per qualcuno hanno del miracoloso, mentre per altri sono trucchi da illusionista? Bene, la narrazione densa, ricca di significati e allusioni, ma assolutamente contemporanea di The Call, vi prenderà, in un crescendo di colpi di scena fino ad un imprevedibile epilogo.
0: Da leggere.
7: 1922-1926, gli anni della marcia verso la dittatura. E cosa pensava davvero Benedetto Croce del fascismo nascente? Una visita dello Stato etico, a cura di Maurizio Tarantino ed edito da Grafe.it Edizioni, non è un libro di storia, è la testimonianza senza filtri di uno dei massimi intellettuali del Novecento. Ritrova allora gli scritti originali sulla trasformazione dell'Italia e domandati: può la storia insegnarci qualcosa sul presente?
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
8: Sono le 21 e un minuto.
9: VRN Radio.
10: VRN Golden Eats.

0: Kids.
1: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
4: Diventa anche tu un volontario. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: dimineață.
1: WRN. Your radio station.
0: Stai ascultando WRN Radio.
1: La tua radio.

Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
15: Sono le 23 e un minuto.
16: URN Radio.
17: WRN Radio. The more you hear it, the more.

ci siamo ragazzi, salve a tutti da Dino DJ. Parte una nuova puntata riguardante la nostra classifica dance, la Mixed Chart, come sempre in onda sulla vostra radio preferita. E questa settimana abbiamo soltanto un brano che ci lascia Casango, Alejandro Garrigo, questo bel brano che ci ha tenuto compagnia per parecchie settimane, ma comunque adesso è in uscita. Dunque partiamo subito con la numero 20. Questa settimana perde 3 posizioni. Stiamo parlando di Molella, Nicky Veloso e Jay Peraltra con Joanna. Buon ascolto e ben sintonizzati. Mix di Rushart con Dino DJ.

sessioni questa settimana, Maurizio Molella, Nicky Veloso, Jay Peraltre con Joanna. Appena iniziati, siamo al numero 20 con la nostra classifica dance, la Mixeru Chart. Si va subito al numero 19 e abbiamo la prima ed unica new entry. Eccole che arriva, si chiama

l'unica new entry di questa settimana per quanto riguarda la nostra classifica dance Mixed Chart, sempre su questa radio. Al numero 19 quindi abbiamo Coulter con Trapped, ma si va avanti. Al numero 18 troviamo in salita soltanto di una posizione Dodd Izibizu con Careful.

conquista soltanto una posizione questa settimana. Dove di Zibizu con Careful. Siamo al numero 18 con la nostra classifica dance. Si va al numero 17, magari qualcuno pensa scaramantico, no. Madonna con la sua danzeteria scende di ben 6 posizioni. Talk about

E perde ben 6 posizioni questa settimana Madonna con Dance Teoria. Siamo al numero 17, Mix Zero Chart, la classifica dance, i 20 brani dance più forti del momento. Si va avanti, si va alla posizione numero 16, in discesa anche lui, l'amico Nick Cardon con la sua Cobra.

De Bausa, Lost Myself. Siamo al numero 13 e si va al numero 12, che però in discesa di tre posizioni troviamo Axwell featuring Bon con Whatever Turns You On. Buon ascolto e ben sintonizzati come sempre con Dino DJ in voce, la Mixiru Chart, la classifica dance sempre sulla vostra radio preferita.

settimana numero 12 troviamo Axwell featuring Bon con Whatever Tours Io On. Scende soltanto di 3 posizioni, ma non andiamo ancora avanti perché alla posizione numero 11 abbiamo Jerry Curry con Whisper, una posizione in più.

continuiamo ancora avanti con un altro Ennotor al numero 8. Abbiamo Ennotor featuring Emily Warren con Silver Lines, che conquista due posizioni in più, questo è più nuovo. Dino di

nuova produzione riguardante Notor featuring Emily Warren con Silver Lines conquista due posizioni questa settimana. Si va avanti, si va al numero 7, però è in discesa. The Bausa con Magnetic perde soltanto una posizione.

mezza settimana è in discesa soltanto di una posizione ed è al numero 7 la nostra classifica dance, la Mixing Chart, in onda sulla vostra radio preferita. Come sempre io vi ricordo, segnatevi sempre il giorno, l'orario quando va in onda la nostra classifica, così poi ci riascolterete sempre lo stesso giorno alla stessa ora. Potete anche riascoltarci all'interno del mio sito su www.dinodj.it, dove la nostra classifica viene aggiornata settimanalmente. Dunque direi di andare avanti con la nostra classifica, perché stanno per arrivare i brani più tosti, i brani più forti, che ovviamente si ballano in discoteca, li si ascolta anche in radio, ma soprattutto la si canticchia anche sotto la doccia.

0: nostro è in discesa soltanto di una posizione. Armin van Buuren e Sasha con Everlasting.
1: Numero 4.

arrivati alla posizione numero 2, occupata, stabile, da Ugel, Himmel, Angel, Utrnate e Moving to the Sun, che è stata anche numero 1 per parecchie settimane.

a conclusione, perché è arrivato il momento di annunciare la numero uno. Grazie a tutti coloro che ci seguono, ci seguiranno soprattutto anche all'interno dei nostri social. Cercateci Mixiru Chart, la classifica dance, www.dinodj.it. questo è il mio sito dove potete trovare e riascoltare anche la Mixiru Chart, e è aggiornato ogni settimana. Vi lascio con la numero uno, eccola qui che arriva, Peggy Go e Aira Star con Human. Da Dino DJ è tutto, appuntamento alla prossima, ma sempre su questa radio. Ciao.

0: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per
1: l'aeroporto. C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
5: È mezzanotte e un minuto.
6: URN Radio. URN Previsioni Meteo.
7: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: International Independent Italian, WRN Radio, listen to around the world.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
0: Web Radio Network Night. La notte.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: È mezzanotte e 59 minuti.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
6: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
7: Sono le due.
8: WRN Radio.
9: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.